mi dai un bere. Musica nare colore, musica nare nazione. Da mai adesso, musica nare minchione. Musica mi appartiene. Con musica io traesco, con musica io calatoresco. Si mi faccio se mi sinta ciò, a ciò cumbreo io. Con musica io mi indrago stesso, perché la musica mi dà iubire.